sta cantando sono io, con tutta la mia esperienza e tutta la confusione, meno sicuro di una mia canzone, che quando è fatta con le sue gambe vola, e a me mi lascia indietro ancora a scuola, a ragionar

0: Pisa, Polare, Lapina, Fat Vets, DJ Vigore sui tecnici,
1: nella tua zona,
0: dalla sede a Varese, diretto